0: Silvestre, un animale. Gli occhiali Pierre alla fly.
1: Perché?
0: Gli occhiali il sole in Samarino. Vamos alla fly. Me gusta la signorita. Signorita, sei bottini. Signorita, sei bottini. Vamos con signorita. 可是我认为。